0: À Marsavel, tu captes quoi?
1: Radio Dragon.
0: Sur le 104.4?
1: Ah non, c'est 96.8 en Mathésine.
2: Maintenant. Ma che cazzo, a faticare, ma di sì, a faticare, mannaggia, capatore, mannaggia.